This is Welcome to My House with Benny Benassi on

to my house. Follow Benny Benassi on Facebook and Instagram.

nasce allora, rivelando alla mia vista incantata ciò che il mio occhio sveglio ora adora. Una radio, un suono e vita che prende forma. Radio MV2.

0: Orbita. Su un orbitante sospeso tra notte e giorno. Quella luce sei tu, corpo vibrante in una goccia di melodia. E medio orbita. Sounds from another land. Radio in Medioeo. Vibriamo suono buono.
1: Let you know my fantasy. Nasty as a wannabe.

0: subito.
1: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà. Sounds from another land.
2: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
2: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: M2O.
5: DJ Time.
6: Ma

0: Sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O DJ Time.

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai!
2: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: DJ Time. DJ Time.

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
4: Pochissimi secondi alle 6 del mattino. Buongiorno e buona domenica a tutti. Su M2O, ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Cominciamo con i tre non stop.

Pushing On, il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O in questa domenica mattina alle 6 e 7 precise. Siamo in diretta, buongiorno, mi presento per chi fosse appena arrivato, arrivata, ciao, io sono Isabella e come ogni domenica mattina siamo insieme fino alle 9. Ma fatemi un attimo capire, ma cos'è che si fa la domenica mattina a quest'ora in giro? 342-6543-210, questo è il numero che vi può servire per dircelo e anche per il Play With Us che ci sarà da qui alle 9.

0: Ogni ora su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Il titolo di questa è Donkey Shot. Era l'M2 Hot delle 6:10 di domenica mattina.
1: M2O, più musica.
2: Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to

0: Dance. Ti viene voglia di ballare alle 6 e 16 del mattino in questa domenica? Ma sai che forse Barry Can Swim su M2O, tante le persone al 342-6543-210 svegli, perché
1: e si svegli perché si torna a casa dalla notte.
0: E certo,
1: quindi buon riposo a tutti.
0: Esatto, buon riposo a tutti quelli che hanno lavorato questa notte, stanno rientrando a casa. C'è Dua Lipa.

0: The Girl Next Door. Vi è mai capitato di incontrare una persona e dire: ma sai che questa sembra la ragazza o il ragazzo della porta accanto? Beh, a me sì. Non andare a finire benissimo, raga, ve lo dico. Cioè, era tutto tranne il ragazzo della porta accanto. Va bene, le 6:21 di questa domenica mattina. Buongiorno, state ascoltando M2O. Come la va? Vi leggo, eh. Qualcuno sta facendo colazione, però la brioche si porta, si offre, cioè.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari. Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
4: We are M2O.
5: And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over.
4: We play
6: every day.
5: Better now.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Bugie. Shiva su M2O alle 6:28 di questa domenica mattina. Buongiorno, siamo svegli, 342-6543-210. Buongiorno a tutti. Un chissà quanti come Adriana che ci scrive da Firenze dice: buongiorno M2O, io sto andando a partecipare a una 10 km insieme a mia figlia. Che bella questa cosa, sai, quando lo sport si condivide. Bello, bello, bello. Poi soprattutto chi come me è professionista di divanesimo sentire di queste cose. Beh, poi fateci sapere ovviamente. Alla mezza d'ogni ora su M2O c'è l'M2 Old.

proprio vero, non sai mai che cosa sta accadendo nella vita o nelle case delle persone. 6:36 di questa domenica mattina, questa è M2O. Il titolo della canzone appena ascoltata è Lifeline, Jonas Blue. Dico così perché ad esempio c'è Daniela che sta preparando i dolcetti nella sua pasticceria mentre ascolta M2O, ma c'è anche chi va a correre e dà supporto alla sua famiglia. Bellissimo.

0: iMovies presenta.
1: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
0: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
2: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
0: Con una inarrestabile Adria Arjona.
3: Dove vai?
4: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
0: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

6:46 di questa domenica mattina. Buongiorno, questa è M2O, io sono Isabella e siamo insieme fino alle 7. Allora, vi è mai capitato di avere quella voglia di sfogarvi, di piangere, ma non avere magari nessuno con cui farlo? Perché se è vero che è bello e terapeutico, se vuoi, da un lato sfogarsi da soli, dall'altro magari a volte qualcuno può avere bisogno di supporto. E si va in Giappone, dove se ne sono inventata un'altra. Si chiama Ikemeso Danshi, spero di averlo pronunciato correttamente, letteralmente significa ragazzi belli che piangono. Cioè tu puoi affittare, ok, un ragazzo che piange con te, cioè che ti supporta. Non è un'agenzia di accompagnatori, ma è proprio un servizio di supporto emotivo. Tu puoi affittare un uomo affascinante, se vuoi puoi anche sceglierlo, che ti aiuti proprio a piangere, che ti consoli e se necessario anche magari che è lì che ti porga la spalla, ti asciughi le lacrime, eccetera. Ovviamente nulla viene gratis, il prezzo è di circa 7.900 yen, parliamo di 65 dollari, più o meno la stessa cifra in euro per sessione, che può durare un'ora, due, più o meno una cosa del genere. Tra l'altro puoi andare sul sito e puoi scegliere dal catalogo il tipo di uomo in affitto che vuoi, cioè te lo puoi anche scegliere, capito? E durante l'incontro che si fa puoi guardare un film, puoi semplicemente, non so, piangere, guardare una commedia romantica, un film triste, farti ascoltare mentre ti sfoghi, una sorta di psicologo non qualificato che però sta lì, non ti dice niente, ti fa piangere e basta. Il motivo di questo successo in Giappone è perché diciamo che i sentimenti pubblici, specialmente dal punto di vista dell'uomo, diciamo, può piangere in pubblico per l'uomo in particolare è visto come un segno di debolezza, purtroppo, e quindi si sono inventati un po' questa roba. Vabbè, comunque noi non ce l'abbiamo, credo, almeno non che mi risulti, però se venite da me piangiamo gratis, eh?

Get out of my head, esci fuori da questa testa per favore. 6:53 di questa domenica mattina, state ascoltando M2O, benvenute o benvenuti a tutte, insomma, alle persone che sono appena arrivate. Subito c'è Wakuka.

0: party. È il momento di fare una festa, sì, certo. Anche se sono le 7, è certo, anzi, a maggior ragione.
1: In FM Lab su MWO.it.
0: Ho detto ragione con 2G o 3, vabbè. Sono le 7 quasi del mattino, perdonata. Buongiorno, io sono Isabella e questa è M2O. Stiamo insieme fino alle 9. Senti che arriva, c'è l'M2 Hit.

No Brock Boys, Disco Lines su M2A alle 7:07 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, l'ha toccata piano comunque. Perché No Brock Boys intende dire che non voglio, nel testo dice non voglio un ragazzo che non abbia soldi. Tesoro, non sai in quanti siamo broke. Dai, guarda, in faccia la realtà. Però è sempre bello, anche perché finché come Francesca da Anzio in provincia di Roma puoi fare colazione, sei ricco e non lo sai. Ascoltiamo insieme una canzone nuova. M2 Hot

Get up su M2O alle 7:15 di questa domenica mattina. Ce lo dice anche la playlist di M2O. Gotta get up, ci dobbiamo svegliare. Ma noi siamo qui già dalle 6. Tu sei appena arrivato, sei appena arrivata. Benvenuto, benvenuta. Subito Another Silver Lines.

0: Silver Lines. Another su M2 alle 7:18. Buongiorno, buona domenica mattina, come state? Spero tutto bene. 342-6543-210 il nostro numero, che vi servirà anche per il Play With Us, quindi orecchie aperte. A proposito di orecchie aperte, senti qua, DJ Time c'è il sabato alle 14 in replica oggi, la domenica alle 18 Albertino Fargetta, Molella e Prezioso l'aspettano.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

Jason Derulo, Let Me Be su M2O alle 7.26 di questa domenica mattina. Buongiorno, siamo svegli, ma certo, almeno al 342-6543-210, che è il nostro numero, questo è quello che leggo. Salutiamo ad esempio Stefano D'Alissone, che dice: sono mezzo addormentato, ma è dalle 6 che sono in turno di vigilanza, il primo turno, e quindi una buona giornata a tutti. Anche a te, chissà quanti come lui che in questa domenica lavorano, no? La domenica lavorativa per qualcuno è un'eresia, per qualcuno invece è la normalità. Il mondo è bello perché è vario. Alla mezza d'ogni ora c'è l'M2 Old.

mezzo ad ogni ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con la M2O Old, qui dritti nel 1999, quando usciva questa canzone. Buddy, la M2O Old.

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time
2: in the mix.
3: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Cioè, che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro. Non mi innamorerò su M2O alle 8 meno un quarto di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti. Questa è M2O, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 9. Ve lo siete ricordato il mio nome? Non lo dico alle persone che ormai sono, diciamo, abituate, no, a stare qua, ma alle 9, ai nuovi. Perché mi è mai capitato di dimenticare dopo un secondo che la persona l'ha detto il nome di quella persona? Beh, sapete che è un fenomeno diffusissimo. Io non credevo, ma invece sì. Praticamente ci dimentichiamo il nome di qualcuno che si è appena presentato ed è un meccanismo normalissimo, perché secondo la psicologia quando incontriamo una nuova persona il cervello è impegnato a processare decine di informazioni, tipo il volto, tipo la voce, tipo le espressioni, il contesto in cui ci si trova, che cosa dire dopo e anche la preoccupazione di come possiamo venire percepiti noi. Quindi c'è tutto questo flusso di cose e alla fine il nome è la cosa che passa in secondo piano. Quindi il problema non è tanto la memorizzazione quanto l'attenzione che abbiamo al momento dell'ascolto. Spesso può succedere che mentre la persona dice piacere tizio, noi stiamo già pensando a cosa rispondere. Quindi pensiamo a cosa rispondere e ci sfugge. Tant'è che magari ci ritroviamo alla fine di una conversazione che sappiamo tutto di quella persona, che lavoro fa, dove abita, i suoi hobby, eccetera. E poi ci fermiamo e diciamo, ma com'è che si chiama? Ecco. Comunque avete la scusa perfetta se dovesse capitarvi un momento di imbarazzo, magari se dimenticate il nome di una persona, invece di chiamare ehi caro, cara, tesoro, ciao, ecco, diciamo guarda, questa roba scientifica.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo come sempre il momento del Play with us qui su M2O. Il numero è sempre quello, lo ripeto, 342-6543210. Quando lo sentite, quello è appunto il momento di mandare un messaggio scritto vocale dicendo chi siete, da dove scrivete, ovviamente menzionando il Play with us. I più fortunati del Play with us delle quasi 8 di questa domenica mattina si portano a casa la nostra felpa, i nostri stickers e i nostri calzini. L'unico problema è che siete tanti.
3: Play with us, ciao. Sì. Maura,
4: Eddie,
5: Sofia,
6: Simone,
5: D'Aosta,
7: ciao.
2: Ciao ragazzi, vabbè, dovrete dividere qualcosa, però vi arriverà tutto, verrete ricontattati nei prossimi giorni.

0: firma è quella di Madonna su M2O.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi.

0: masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Pochissimi secondi alle 8 del mattino in questa domenica. Buongiorno a tutti.
3: Su M2O.
2: Benvenuti, ciao, sono Isabella, siamo insieme come ogni domenica fino alle 9. Ricominciamo con i Treno Stop.

ovviamente con I Wanna Dance With Somebody qua su M2O, le 8:07 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Prima abbiamo ascoltato Whisper di Joel Corry e All About The Best di Meghan Trainor, appunto su M2O. 8 minuti dopo le 8 di questa domenica mattina, una domenica mattina che sembra essere molto attiva al 342-6543-210, che è il nostro numero, perché stamattina stanno andando fortissimo le varie maratone, le varie corse o comunque lo sport in generale. C'è anche chi fa arrampicata, bellissimo,

Chiara su M2O, ascoltiamo una canzone nuova, questa con questo ritmo qua, giusto per la domenica mattina. È SBSO, la M2 Hot su M2O, subito Agirà.

0: What's My Name, Rihanna e Drake su M2O alle 8:21 di questa domenica mattina. Buongiorno, se siete appena arrivati, benvenuti. Noi siamo qui dalle 6, quindi siamo belli pimpanti, carichi, quota 3 caffè più o meno. E tra poco inizia la seconda parte della giornata. Questo è M2O, appunto. Play with us c'è già stato, però poi continuerà, quindi orecchie aperte, mi raccomando.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Questa è M2O, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9, poi arriva la Princi che vi tiene compagnia per le prossime ore. Allora, 342-6543-210, ma buongiorno anche a tutte e tutti quelli che stanno tornando a casa anche a quest'ora dopo un turno notturno. È vero, assolutamente, perché il lavoro di notte c'è e è anche molto faticoso molto spesso. Bene, allora buon riposo a voi e buon inizio giornata a tutti. Alla mezza d'ogni ora andiamo indietro nel tempo.

mezza di ora su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Quando venivano lanciati sul mercato i primi telefoni con fotocamera, il mondo scopriva questa canzone qua, Higher and Higher, Mick and Sugar. Era il 2000. L'M2O

0: 21 Reasons, 21 ragioni per fare cosa, per restare, per andare, ma a volte ne basta, guarda, una, fai due e la mente dovrebbe essere chiara. Rael Anderson su M2O alle 8.37, subito c'è Maladie.
1: Maladie.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.

Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness is So Sad su M2O quando mancano 12 minuti alle 9 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme appunto fino alle 9, poi arriva la Prinzi che vi tiene compagnia per le prossime ore. Nuovo giorno, nuovo trend, andiamo negli Stati Uniti dove c'è una rivoluzione nella vita sociale degli studenti dei college, perché è nata una nuova tendenza, Wellness Darty. Ovvero sono dei party che però si fanno, delle feste che però si fanno di giorno, dove al posto di alcol e magari altri eccessi, mettiamola così, puoi trovare yoga, pilates, saune, bevande analcoliche, tutto alla luce del sole. Il termine coniato è Darty ed è l'abbreviazione di Day Party, e appunto nei campus negli Stati Uniti è una tradizione che ormai è consolidata. Secondo il New York Times, gli studenti scambiano diciamo le stanze buie, i cocktail misteriosi di un tempo con i party all'aperto, perché hanno detto proprio, hanno dichiarato di trarne veramente molto beneficio. I numeri lo confermano infatti, perché questi rave mattutini sono cresciuti del 20%, infatti il coffee clubbing ha praticamente superato tantissime altre attività che erano abbastanza consolidate. Motivo: secondo gli esperti, la generazione Z è meno ossessionata dall'alcol e più attenta alla salute fisica e mentale, quindi nascono i Darty, i Day Parties.

Sign, Show Me Love su M2O alle 9:05 di questa domenica mattina. Bella ritmata questa domenica, ma anche molto calma, perché in questo momento sto immaginando magari chi si godrà questa canzone sorseggiando una bella tazza di caffè caldo appena sveglia. Questa è tutta vostra, With You, Caribou su M2O.

0: Prinzi, sei pronta?
1: Ma certo, buongiorno!
0: Molto bene, vi lascio con Patrizia Principali, noi ci sentiamo sabato. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao!
2: In FM Lab su M2O.it.
1: Sentito, fate i bravi. Oh, ciao Isa!
3: Buongiorno a tutti dalla Prinzi!
1: Buona domenica mattina, ben svegliati, ci siete insieme fino a mezzogiorno. Pronti? Amoni!

0: Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina, domenica 4 ottobre. Vi siete appena svegliati, state sorseggiando il vostro caffettino, siete svegli da magari siete in viaggio, chissà quanti amici in viaggio, verso dove, non lo so. Anzi, se volete fatemi sapere al 342-6543-210. Noi insieme fino a mezzogiorno, questo lo sapete come accade ogni weekend. Sapete cosa accade adesso? C'è un pezzo nuovo, M2 Hot, si intitola Donkey Shot.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: messaggi, che bel freschetto c'è qui, mi scrivono da Prali, siamo a 1500 metri e ti stiamo ascoltando in montagna, Tania e Lorenzo. Ah, che bello, sto già sognando le montagne, c'è anche la neve quella, no, vero?
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: Non ho capito, ma è qui la festa? Sì sì, party! Troy Sivan, tra poco tutti indietro nel tempo, 1998, subito le news.
0: Party, party. M2O,
2: M2O, DJ Station. Cronaca di poco fa, un vasto incendio è divampato questa mattina in un campeggio di Peschiera del Garda. Nel veronese le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili, un ferito in codice rosso. Dall'estero, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. Se non si ferma la Russia, avverte, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi contro di noi. Previsto un incontro con il presidente ucraino Zelensky. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. Una marea umana ha invaso Madrid in quella che ormai è diventata la protesta delle chiavi, scontri a Valencia. Il responsabile delle prigioni del Tennessee, Frank Strada, si è dimesso dopo la fallita esecuzione di Krista Pike, un fatto che ha sconvolto l'America. Avviata anche un'inchiesta, è emerso che lo stesso Strada ha alle spalle altre 4 esecuzioni andate storte in altri 2 stati. Motori con la MotoGP, rimonta mondiale quasi completata per Marc Marquez, che vince il Gran Premio del Giappone, si porta soli 2 punti dal leader della classifica Jorge Martin. Oggi secondo gradino più basso del podio per Marco Bezzecchi. Adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Domenica, quella di oggi, tra l'altro festiva in onore di San Francesco, dominata dall'alta pressione, dunque soleggiata su gran parte del paese, ma nel pomeriggio le nuvole saranno in aumento al nord-ovest con possibili piogge sull'arco alpino. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 10.30.

accade ogni ora alla mezza, vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano. In questo caso lontano 1998, tra l'altro originariamente registrato nel 92 ma pubblicato solo 6 anni dopo. Tupac Talent, Changes, il nostro meraviglioso M2 Old.

Bart, questo duo ucraino di Kiev. John Martin, lo sentite? Lui è la voce di Don't You Worry Child e gli Swedish House Mafia. Coming home, è tempo di andare a casa? Ma no, è ancora troppo presto. Comunque, casa o non casa, fuori o dentro, l'importante è rimanere qui su M2O. The Bosa, questa è Magnetic.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: My Movies presenta...
7: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
6: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
8: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
6: Con una inarrestabile Adria Arjona.
9: Dove vai?
10: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
6: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
12: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
13: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Gue qui su M2Ave 948. Ciao a tutti, buongiorno. Allora amici, per tutti quelli che il 10 di agosto non sono riusciti a vedere neanche una stella cadente, c'è un'altra chance, ve lo dico. E arriva adesso, a ottobre. Si chiamano le Draconidi e sono uno sciame di meteore che attraversa il cielo proprio in questi giorni. Il periodo migliore, segnatevelo, sarà tra l'8 e il 9 ottobre e, rispetto alle classiche stelle cadenti di agosto, hanno qualche vantaggio, perché non bisogna aspettare a notte fonda, quindi alle 3 di notte, perché si possono già vedere in prima serata, poco dopo il tramonto anche. Ora vabbè, non aspettatevi una pioggia continua di stelle, poi qui a Milano capirai. Normalmente comunque se ne vedono poche, più o meno circa 5 all'ora. Però quest'anno ci sarà una condizione particolarmente favorevole, perché il 10 ottobre arriverà la luna nuova e quindi il cielo sarà molto più buio e le meteore saranno più facili da distinguere. Ma quali sono i desideri più espressi in Italia? Sempre quelli, essere felici, trovare l'amore, avere una casa, viaggiare e avere più soldi. E il vostro desiderio?

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Ma chi sarà il fortunello, la fortunella che si porterà a casa la felpa, i calzini e gli stickers di M2O? Lo scopriamo subito? Che dite? Eccola qua.
3: Play with us, Liliana da Soresina. Ciao a tutti e buona domenica.
2: Buona domenica anche a te, un po' col mal di gola ti sento, pure io, quindi è tutto per

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre.

0: digitale terrestre.
1: Nel frattempo sono già le 10 qui su M2O. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buona domenica, noi siamo pronti a ripartire. Si riparte da un M2 Hit tutto per voi, adesso.
0: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: siamo due alle 10:10 del mattino di questa domenica 4 di ottobre. Ragazzi, ma voi vi ricordate che oggi è festivo? Cioè 4 ottobre San Francesco. Oggi è festa, dice vabbè, ma è domenica. Prossimo anno sarà lunedì o martedì, quindi cioè magari ci sarà pure un bel ponte. Dopo controllo. Prima però c'è James Hype, pezzo nuovo, M2 Hot Confession.
1: M2 Hot

M2O. Ancora ciao a tutti, buongiorno e buona domenica. Amici, un sacco di appuntamenti importanti qui su M2O, lo sapete. Tipo quello con 1212, il meglio della musica pop, trap e reggaeton, mixato da Valesse 1212 Selecta, da lunedì al giovedì alle 23 e il sabato alle 20. Invece presentata da Wad in 1212 il sabato e la domenica dalle 19 alle 21.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com. Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
4: Tron, non ci sono paragoni.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
8: Ristora.
7: Capsule per ogni ora.

0: Non chiamatela Miley Cyrus perché si offende, ormai è solamente Miley. Qui su M2O, tra poco indietro nel tempo con un M2 Old, subito le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Questa mattina è divampato un vasto incendio in un campeggio di Peschiera del Garda, nel Veronese. Le fiamme pare abbiano interessato almeno una ventina di casette mobili, un ferito in codice rosso, 24 in tutto, le persone trasportate in ospedale, da chiarire ancora le cause del rogo. Visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. Se non si ferma la Russia, avverte, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi contro di noi. Tra l'altro, subito dopo il suo arrivo a sorpresa nella capitale ucraina, i russi hanno nuovamente colpito il ponte a nord di Kiev. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Assisi entrando nella Basilica Superiore per partecipare alla messa solenne in onore delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, una giornata che segna anche il ritorno della festività nazionale del 4 ottobre in onore del patrono nazionale. Sport con la Formula 1, non ancora partito ufficialmente il Gran Premio del Bahrain, che a causa delle tensioni in Medio Oriente si corre a Sepang in Malesia, inizialmente posticipata per pioggia. Una prima partenza ha visto problemi a diverse monoposto e costretto a un secondo rinvio. Adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Quella di oggi sarà una domenica dominata dall'alta pressione, dunque soleggiata su gran parte del paese, ma nel pomeriggio le nuvole, in aumento al nord-ovest, potrebbero portare piogge sull'arco alpino. Le previsioni di Il Meteo.it su M2A ritornano alle 11.30.
3: M2O. M2O.

proposito di compleanno, il suo compleanno è il 25 ottobre. È una scorpioncina, Katy Perry, compirà 42 anni, nel frattempo continua la sua relazione con Justin Trudeau, ex primo ministro canadese. Beh, gli auguri prima no, eh. Subito Peggy Goo.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Glitterbox Radio Show, Defected Radio Show,
0: solo su M2O.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
7: Basta un penny!
9: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

spariscono magari dopo appuntamenti finiti da poco, da 20 minuti, da un giorno. In Giappone qualcuno ha deciso di risolvere questo problema alla radice proprio. Basta Tinder, dicono, adesso c'è il consulente matrimoniale. Ed è una figura sempre più ricercata dai giovani giapponesi. Perché? Perché vogliono trovare una persona con un obiettivo molto preciso, che è quello di sposarsi. Perché qui non si tratta semplicemente di presentarti qualcuno. Questo consulente ti segue praticamente in tutto, infatti ha un costo, costa $3,000. Vabbè, vi spiego come funziona. Perché ti consiglia sull'abbigliamento, poi anche su come scrivere messaggi, come comportarsi al primo appuntamento, soprattutto ci sono le prove generali, cioè esistono proprio i mock date, cioè fai un appuntamento finto con un tuo tutor e ti eserciti prima di incontrare una persona vera. Mamma mia, cioè, ci pensate? Vabbè. E poi non sparisce, cioè il consulente non sparisce dopo l'appuntamento, perché? Perché raccoglie i commenti di entrambi, ti spiega magari cosa è andato bene e cosa hai sbagliato e cosa potresti cambiare la volta successiva. Cioè, io spero non li segua pure in camera da letto, però.

0: giorno qualunque. Celebrate Mika su M2O.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Le 11, oh, in questo istante, che puntualità! Le 11 in punto di questa domenica 4 ottobre. Ancora ciao da Patrizia Principali. Si riparte, Cristina Aguilera subito.

0: Le 11:08 di questa domenica. Ciao a tutti, buongiorno e buon weekend. Patrizia Principali, belli, siete belli tutti al 342-6543-210. Anche gli amici che non scrivono, ci ascoltano e basta. Ciao, ciao cara, ciao Martina.
1: Patrizia, buongiorno. Direi che per noi che andiamo a lavorare ci vuole un bel play with us.
0: Allora tesoro, abbiamo già giocato stamattina, quindi è già bello che è andato. Però più tardi potrai giocare ancora, potrete ancora giocare con la nostra Vittoria. Adesso che c'è? C'è un pezzo nuovo. Senti qua.

0: My bell. Ciao a tutti, buongiorno, ancora buona domenica da Patrizio Principali. Ma che belli, siete troppo belli come vi dico sempre. 342-6543210. Le foto che mi inviate, lo vedo da lì che siete belli, ma lo so comunque. Ciao Francesca e Giada, scrivo, ci stiamo preparando per un bel aperitivo nel frattempo in macchina, sempre solo con M2O. Un bacio ragazze.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: My Movies presenta.
7: Rider.
8: Cioè, che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.

0: 1998 con un M2 Old. Subito le news.
1: M2O. M2O. DJ Station.
2: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. Qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, per poi aggiungere, se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi. In Italia adesso con la cronaca tragedia questa mattina nell'area del terminal bus a Pescara. Una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman extraurbano. Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente. Si cercano di capire invece le cause dell'incendio divampato sempre questa mattina in un campeggio a Peschiera del Garda, nel Veronese. 24 le persone trasportate in ospedale, una in codice rosso. Il suono a festa delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Presente alla messa di questa mattina anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 partito con oltre un'ora e mezzo di ritardo il Gran Premio del Bahrain, che si corre sul circuito malese di Sepang a causa delle tensioni in Medio Oriente. Verstappen al momento al comando su Antonelli e Russell. Gara in rimonta per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Adesso le previsioni del tempo.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di ottobre dominata dall'alta pressione, dunque soleggiata su buona parte del nostro paese. Ma attenzione, perché nel pomeriggio le nuvole saranno in aumento al nord-ovest e potrebbero portare piogge lungo l'arco alpino. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano domani mattina.

Il brividino! Cover Dance House del classico Another Star di Stevie Wonder del 1976, prodotto e arrangiato da DJ Luca Pernice e Stefano Marcatto, in arte Coimbra, 1998, Another Star.

0: musica.
1: DJ Time. Check out the sound of DJ Time
2: in the mix.
3: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
7: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

È solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

a tutti, ancora buona domenica alle 11.48. Ecco, siamo quasi vicini al pranzo. Certo, col pranzo della domenica ormai dietro l'angolo, non possiamo più nasconderci dietro un dito. L'intelligenza artificiale è arrivata anche lì, in cucina, ragazzi. Se fino a poco tempo fa la usavamo principalmente per farci consigliare le ricette svuota frigo, adesso la usiamo anche per capire se quello che abbiamo in frigo è ancora mangiabile, o almeno qualcuno lo fa, anzi in molti. Cioè, una volta prendevi lo yogurt, lo guardavi, magari lo annusavi e decidevi sì, questo lo posso ancora mangiare. Adesso invece puoi fare una foto e chiedere all'intelligenza artificiale. La cosa curiosa, come vi dicevo, è che non sono in pochi a farlo, perché secondo una ricerca il 57% degli italiani, quindi più della metà, utilizza l'intelligenza artificiale per avere consigli legati al cibo e alla riduzione degli sprechi. Altri invece lo consultano, come vi dicevo, proprio per capire se un alimento oltre la data indicata sia ancora sicuro da mangiare. Ragazzi, ora va bene tutto, non sarà un tantino troppo,

0: Sasha, meno male che il microfono è chiuso perché certi discorsi
1: tra donne.
0: C'è Vittoria Hyde per voi. Io vado via, torno sabato prossimo puntualissima tra le 9 e mezzogiorno. Sei pronta, tesoro?
1: Sì, bruttissima.
0: Da Patrizia Principale è tutto, un bacione. Ciao mamma.
2: Sull'app canale 715 digitale.
1: Vabbè, apriamo i discorsi anche per i maschietti. Girls and boys talk. Mezzogiorno, siete con la Blondie. Confessatevi. Keep your confessions.

0: Già chiude questo appuntamento dei tre non stop che apre ogni nostra ora. Questa è la prima Avec with your girl Blondie Victoria Hyde. Ho detto all'inizio keep your confessions, tenete le vostre confessioni, no, keep doing your confessions. Ditemi un po' cosa sentite in questo momento.
1: Buongiorno Blondie.
0: Buongiorno.
1: Ti devo confessare,
0: sì?
1: La mia poca voglia di fare questa domenica pranzo in famiglia, ma starei volentieri a letto.
0: Ah, immagino. Vabbè, pranzo in famiglia, però dai, alla fine è un bellissimo momento di condivisione. I'm too hot now.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

Il pezzo è la personale reinterpretazione di JJ Tribute del 1990. È stato creato non solo da loro due, ben da tre produttori italiani nel loro studio di registrazione a Milano. Milano che diventa Milangeles.

tentazione di godersi ancora al sole questa domenica 4 ottobre, primo weekend di October, c'è la tentazione ed è caduta in tentazione, anzi sono caduti Bianca, Antonio e Vera da Marina di Pisa.

la mente, free your mind. A volte, come cantano nella canzone dei Prospect Clooney, basta andare nella natura selvaggio, semplicemente al mare. Buona domenica da Anna, Mario e Mario dal mare di Pestum. Oh, quanta invidia ragazzi, voi che potete stare al mare, io adoro, I love the sea. Allora, ma amo anche stare con voi in contatto, in diretta, e raccontarvi una bella favoletta, cioè quello del Dance With Us stanotte da mezzanotte a luna, Glitterbox House Classics e Disco Music direttamente da Londra. Ne ascoltiamo un pezzettino, vai vai, alziamo il volume. Dance with us.

0: Box Radio Show. Proprio in questi giorni c'è il celebre festival Defected Malta, in cui c'è anche la serata Glitterbox. Se non possiamo andare a Malta, ascoltiamo semplicemente Dance With Us Tonight, Glitterbox, House Classic and Disco Music from London, da mezzanotte a luna.
1: Dance With Us. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business. Muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

dancing. We dance into Sunday morning. Sì, a noi ci piace anche ballare la mattina. Lo sapete, noi abbiamo il Morning Club. Siamo già alla seconda puntata di questa nuova stagione. Chissà quanti staranno ballando sulle note del Morning Club in questo momento, col cornetto in mano, sui bicchieri. Non è più sui bicchieri, ma sui cornetti e cappuccini. Fantastico, super cool. E torniamo a un momento molto cool di M2O, cioè quello di andare nel passato. Vi piace tanto essere, diciamo così, un po' nostalgici, eh? M2O

0: insieme a Nereus.work. Fantastica questa Sunshine and Happiness, la dedico a voi, siete la mio raggio di sole, la mia felicità. M2Old 1999. You are my
1: M2O.
2: Più musica.
1: M2O.
2: Sounds good.

facciamo. A volte ci viene difficile perché la testa in verità è più razionale e il cuore è più emozione, quindi a volte possono anche fare cazzotti. È così la vita, siamo in perenne indecisioni su tutto, relazioni, voglio starci insieme, voglio una situationship, cosa vogliamo veramente? Ci pensiamo domani, dai, che è lunedì e riparte la rumba. Oggi torniamo a relax con gli Another Silver Lines on M.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: My Movies presenta...
5: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
4: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
6: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
4: Con una inarrestabile Adria Arjona.
7: Dove vai?
8: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
4: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: We are M2O.
14: Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over.
13: We play
15: every day.
16: La migliore musica di sempre.
17: Sabato e domenica.

37 minuti, non mi innamorerò, magari dopo una storia importante non riesco a dimenticare la mia ex, il mio ex. Secondo uno studio, il tuo ex può capire, o la tua ex, il momento in cui tu sei riuscito o riuscita ad andare oltre la vostra rottura, diciamo così. I legami emotivi con ex partner non è che svaniscono così dal nulla, al contrario, hanno una vita media emotiva di circa 4 anni. Questo significa che in media dopo 4 anni dalla rottura ci si sente solo per metà distaccati dall'ex. Ogni tanto

ripensarci, no? Capita anche perché spesso con l'ex ci si rimane in contatto quasi indirettamente, perché lui o lei, per riattirare la tua attenzione, magari mette like ai tuoi post e tu dici: Madonna, come faccio a dimenticarlo così? E poi c'è la teoria di Charlotte di Sex and the City: dopo l'ennesima rottura di Carrie con Mr. Big, lei dice: ok, siete state insieme 8 anni, per dire, ci metterai almeno la metà del tempo in cui sei stato insieme al tuo ex, quindi 4 anni, ragazzi. Però possiamo dire che abbiamo finalmente superato, e lui o lei se ne accorgono che abbiamo superato la storia, quando magari un suo like non ci tange più. Voi come siete messi in questo momento con i vostri ex? Dimenticati per sempre? Forever?

0: Wrong. Ultima di questa prima ora insieme a Vos, avec la blonde Nico and Vince su M2O.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
0: And here we go. Buona domenica pomeriggio a tutti. E buon pranzo, direi, per voi l'M2 It.
3: M2O.
0: Più
3: musica.
1: M2O. M2 It.

0: questa produzione, diciamo, più tech house. Most improved of the moment, DJ and producer Mau P dall'Olanda. Just a little bit more. Dammi di più. Cosa volete di più dalla vita che avere il vostro giorno libero, domenica, rilassarvi a suon di M2O Radio Music, stare al Mugello, farsi la giornata al Mugello. Salutiamo Antonio, che è proprio lì in questo momento, e Gregory in ascolto, in arrivo, tra l'altro, l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: come il suo nome, James Hype, con la sua nuova canzone House, nell'appuntamento del Lamb to Hot New Music, che si chiama Confession and M2O.
1: DJ Station.
2: N2.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: I Medusa, insieme a Henry Chamomile, il nostro Play with us di oggi. Don't wanna go home. E non andrete a casa a mani vuote finché non avrò proclamato il vincitore di oggi. Cioè, almeno lui o lei non andranno a casa a mani vuote. Si porterà a casa, o si porteranno, in base a chi vincerà, il regalo felpa, socks and stickers by M2O Radio. In questo caso, tutte queste belle cose andranno in Puglia, perché ha vinto. Hanno vinto Antonio, Tiziana e Maria da Modugno.
0: Go, go. M2O.

0: Marilyn Boni, questi due in Suit and Tight. Justin Timberlake, Bono, Jay-Z, buonissimo. Suit and Tight, vestiti eleganti, in abito. Me li vedo, me li immagino già. Oh, fantastico, ma è fantastico anche questo programma che in verità non ha bisogno di nessuna presentazione. Sto parlando della DJ Parade, i 20 dischi dance migliori del momento, scelti da Albertino e mixati da Fargetta. DJ Parade ogni settimana in contemporanea su M2O Radio DJ il sabato dalle 23 a mezzanotte.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

C'è Company and Company, eh? Clean Bandit su M2O nella vostra domenica insieme a Oh My Lie and Chloe. Perché quella dell'ex a volte la compagnia non la vogliamo più, perché vogliamo voltare pagina. E uno studio ha dimostrato che ci vogliono in media 4 anni per dimenticare un ex. Io invece ho detto Charlotte di Sex and the City, ha detto la metà del tempo in cui ci si è stati fidanzati. E ci scrive Cinzia: allora io ci metterò 12 anni e mezzo dopo 25 anni insieme a mio marito. Sì, ci vorranno ben 12 anni, boys and girls. Adesso non ricordo quanti anni, adesso andiamo indietro nel tempo, ma lo facciamo perché è in arrivo l'M2 Old.

sono i sono gioco di parole nell'appuntamento dell'M-Dold. Andiamo nel 2000, siamo andati nel 2000 con Keep Control e ci leghiamo al tema e prendere possesso della nostra, riprendere possesso della propria vita, dimenticare gli ex e metterci di nuovo al centro. Questo, cioè, questo bisogna fare dopo una rottura, mettersi al centro della propria vita. Questo è l'M-Dold, sono

0: Faglielo pesare, vai.
1: Walter Picciulli.
0: Capito? Se lo dicono i bambini, ci potete credere, è così. Vi svegliamo ogni giorno da lunedì al sabato, mai come in questa giornata, puntatona subito. Signora!
2: Buongiorno, Walter.
0: È vero?
2: Sto più contenta con mio marito.
3: Walter Picciulli, l'uomo della sveglia, da lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
6: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
7: My Movies presenta
8: Rider.
9: Te che sogni hai?
10: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
9: Per quella serve fortuna.
10: Molta.
11: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
12: Che casino gli stai ficcando?
9: Ma che hai fatto, Sam?
10: Una storia lunga.
11: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
10: Tutto sbagliato. Presente?
9: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
11: Guarda il trailer su mymovies.it.
13: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
14: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
15: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Marrakesh Way, 13:47 minuti, buona domenica dalla Blondie. Vittoria Hyde, no, più che altro una vita incasinata, piena di impegni, non solo diciamo la mia vita diciamo dopo radio, ma anche noi donne in generale, dobbiamo mantenere le immagini, curarci, fare un po' la casalinga, un po' piena, un po' la vita piena, un po' troppo, così anch'io tendo ad essere un po' diciamo tratta da questa nuova tendenza, diciamo revenge bad time procrastination, cioè la procrastinazione del sonno per vendetta. È una scelta consapevole, restare svegli fino a tardi anche se si è stanchi, pur di ritagliarsi un po' di tempo per sé. Difatti ieri il mio vicino, era una festa, mi chiese: ma perché vai comunque sempre tardi a letto? Cioè potresti andare a letto prima, e invece no, perché proprio mi voglio ritagliare un mio momento. Lo facciamo proprio per questo, ritagliarci il nostro momento, perché il cervello in quel momento vuole una ricompensa immediata e sceglie il piacere di adesso.

non il beneficio di domani, cioè piuttosto rinunciamo a delle ore di sonno e il benessere, ma ci concediamo del tempo per noi, per, che ne so, prima di andare a letto leggere un bel libro, fare meditazione, scrollare semplicemente per distrarci un po' sul cellulare. Voi cosa fate pre-nanna? Come procrastinate il vostro tempo prima di andare a letto? Fatemelo sapere, noi ci ascoltiamo Ugella.

bedtime procrastination, cioè procrastinare le ore di sonno, no? Prima di andare a letto, fare qualcosa che ci fa stare bene, perché vogliamo un po' un attimo distrarci dallo stress accumulato durante la giornata, rinunciando anche a ore di sonno. Voi cosa fate? Daniele, ciao, io amo l'equitazione e guardo video di cavalli. Jonas Blue now, girl.

0: Love, ho tanto tanto amore per voi, soprattutto in queste tre ore cerco di trasmetterlo il più possibile. Noi gli M2O ci teniamo tantissimo a voi, così per caricarvi anche in questa domenica. Iniziamo proprio con queste top triplette che ha apprezzato molto Silvia. Gianni Colletti, First One, dei tre Non Stop con Gimme Fantasy, poi Barry Can't Swim, Dance Dance Dance, e Don Diablo chiude con I Got Love. Soprattutto amore per le persone che sono cariche. Sentiamo.
1: Solo in diretta.
0: Sì, Robert.
1: La regina della, della domenica pomeriggio, sì. Non è Mara Venier.
0: Ben sì.
1: Ma è su M2O.
0: Oh, chiudo io. I'm too hot right now.

giro di basso, un basso rotolante che ci fa muovere le anche. Oh yes, oggi siamo di rime. Meg

0: su M2O tornata super in voga perché è diventato un trend su TikTok del manifesting, canzone sottofondo, le ragazze che pregano tipo vorrei il fidanzato perfetto. Ma finché non arriva ascoltiamo 1212 il sabato e la domenica alle 19 con Wad nella versione originale, dal lunedì al giovedì il mixato di Vales in 1212 Selecta.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Pasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

0: every day.
1: Solo hit
0: nel weekend di

su M2O la sua nuova canzone Baby Now. Now adesso sono le 14:28 minuti. Buon pomeriggio, buona domenica dalla Blondie Vittoria Hyde. Now, tra poco in arrivo il vostro momento, quello che amate tanto, quello un po' così nostalgic, quando andiamo a fare un saltone, diciamo in questo caso nel passato. Arriva la Queen, una delle Queen of Pop, perché in verità c'è una sola regina che è Madonna, ma ha preso molto spunto da lei per la sua carriera. Britney Spears,

tra i banchi di scuola e gli dice: "Hit me baby one more time, chiamami ancora un'altra volta". Lei ovviamente anche un sogno, diciamo, erotico, proibito, molto sexy college girl, studentessa sexy. Così, così era il suo immaginario, il suo, diciamo, drop. Si è fatta conoscere così, Sexy Britney. M2O. M2O. We are the Swedish House Mafia.

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time.
2: In the mix.
3: DJ Time in the mix.
4: Mega mix, ball, alla mega mix, stay home.
5: Parigetta.
6: Prezioso, lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
7: Tic tac tac tic. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh? Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MeteoWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MeteoWorld.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.

0: every day. Body in my, losing all my innocence. Yeah, body in my, te lo chiederà. All Weekend Hit,
1: la migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai preso?

Anche Shiva soffre per amore, bugie su MDO, 14:47 minuti. Parliamo del newspaper print, che è un giornale, il giornale che non è il cartaceo ma come stampa, che sta tornando di moda sui vestiti. Il nuovo trend sta conquistando le passerelle e lo street style, si chiama proprio newspaper print. Ed è la stampa che imita le pagine di un giornale, diciamo così, una sorta di provocazione, proprio un gesto ironico e provocatorio in un'epoca in cui è molto sentito il problema della disinformazione. In realtà non è una novità assoluta, ha fatto la sua prima apparizione negli anni 30 con Elsa Schiaparelli, una stilista che io amo, una delle più celebri e innovative stiliste e costumiste italiane del XX secolo, ma è esploso negli anni 2000 grazie a John Galliano per Dior e Carrie Bradshaw in Sex in the City. E ora, 25 anni di distanza, questa moda è tornata. Sex in the City, torno anche al titolo di Shiva, bugie. Le bugie hanno le gambe corte. Praticamente in quella scena Carrie incontra la ex moglie di Mr. Big e confessa il fatto di essere stata per tanto tempo l'amante di Big durante il loro matrimonio. E quindi Natasha in quel momento ha detto: non hai solo rovinato la mia vita con la tua apparizione nella mia vita da sposata, ma anche adesso che lei praticamente ha fatto irruzione al ristorante, al suo tavolo, ma anche mi hai rovinato anche il pranzo. E in quel momento viene a sapere che è in fase di divorzio Mr. Big, e quindi di nuovo in piazza, così praticamente evocativo questo vestito di Dior con newspaper print, quindi è aggiornata sul fatto che adesso Big è

giornata, tornato libero e tutto il resto, ragazzi, andatevelo a vedere. Sex and the City, newspaper print, the last fashion moment of MTO Radio.

0: il proprio master plan, piano strategico. Ce l'hai tu, Giorgio?
1: L'hai presa larga così, addirittura?
0: Sì, sì, sì, sì. Sto scherzando. Planet Funk, l'ultima, con la Blonde insieme a Steve Edwards. Rewind My Mind, un po' stile M2Old, andiamo indietro nei ricordi.
1: Bring me back l'hashtag.
0: Bring me back l'hashtag, bravo. Vi lascio con Giorgio Dazzi, buona domenica a tutti. Ci sono Christian da Victoria Hyde.
2: In FM Lab su M2O.it.
1: Com'era sto bacio? Me lo fai risentire? Oh my god. Le 3 in punto, domenica pomeriggio. Ciao Vittoria, grazie mille. Io sono Giorgio Dazzi, qua per le prossime 3 ore. Ripartiamo, ci sono i Coldplay.
2: M2

0: Ascoltami. David Guetta con John Legend, canzone di 11 anni fa, chiude lo stop delle 3 del pomeriggio. Canzone di 11 anni fa che però aveva già ragione da vendere, perché poi il più grande difetto di fabbrica, il più banale, il più scontato, quello che ci perseguita a noi maschietti, è quello di non ascoltare. Quindi il consiglio di listen, all we gotta do it, ascolta le sue fidanzate, perché poi è un problema, non ti dimentichi mai se ascolti, cosa che invece facciamo molto spesso. Quindi l'inchiesta di oggi è: c'è un fidanzato che ascolta la propria ragazza? Lo scopriremo. Dai, intanto ascoltiamo una canzone nuova, questa si chiama Ese Beso.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Canzone che affonda le proprie radici in un'altra canzone del 99 di Carlos Vives, in questo caso ripresa dal DJ Lucky DJ. Ese Beso è il titolo, M2 Hot, novità delle 3 della domenica pomeriggio.

Siamo partiti belli accelerati, in questa domenica pomeriggio. C'è anche questa canzone molto bella del 2024 che ne riprende un'altra a sua volta del 2002, Majan di Salif Keita, in questo caso ripresa da Topic con A7S. Out of my head è il titolo. Le 3:15, domenica pomeriggio. Buon pomeriggio e buona domenica. Adesso ci sono i Frostpunk.

Every bad boy needs a good girl. Tra ogni cattivo ragazzo c'è una brava ragazza. Questo è un po' il punto, il sunto di questa canzone. I Prospa con Clooney e Tristan Henry, Good Girl, il titolo del brano, M2O. Ancora buon pomeriggio. Allora, contestualizziamo.

Vediamoci un istante, perché la notte ha bisogno di lungimiranza, quindi quello che vi posso raccontare è che stasera a mezzanotte, subito dopo Dance Revolution insieme ad Albertino, c'è il Dance with Us con il miglior sound possibile. Per esempio a mezzanotte c'è il Glitterbox Radio Show. Ascoltiamo uno spoiler. Dance with Us.

0: L'appuntamento è confermatissimo, eh? Questa notte a mezzanotte ci facciamo un bel giro in Inghilterra per ascoltare il meglio della house music firmata Glitterbox Radio Show. A mezzanotte nel Dance With Us su M2O.
1: Dance With Us. Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura XFIR?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

Siamo entrati in quel tipo di confidenza in cui posso dire tutto, l'ho detta anche a lui di persona. Let Me Be è il titolo della canzone, The Second Voice l'ha firmata, Jason Derulo l'ha ricantata su M2O alle 3:30, il momento giusto per tornare indietro fino all'anno 2000, un anno del quale stavo leggendo delle cose complicate,

ovvero il 2000 fu un anno bisestile, anche se di solito gli anni secolari non sono anni bisestili, virgola, sto leggendo ovviamente, a meno che non siano divisibili per 400, quindi prima del 2000 l'ultimo anno fu il 1600 e il prossimo sarà il 2400. Si è capito qualcosa? Io sinceramente non ho capito nulla. Comunque dal 2000 ascoltiamo.

0: same time again.
1: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
2: Oh, ti ho riconosciuto.
1: Ho Argette in regia,
2: ecco,
1: sei tu?
2: Sono io.
1: Nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Megamix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno.
3: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
3: Bollettino d'Egiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra.

0: Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: My Movies presenta
3: quello che avete davanti agli occhi. Il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
6: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Tronic, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
8: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

vita, morte e miracoli su M2O, poco prima delle 4 del pomeriggio. Tra le mille cose che sono successe in questi mesi, non so se vi ricordate, ma giusto un qualche tempo fa era uscita la notizia che in Kenya avessero stabilito il record mondiale per la grigliata più lunga della storia, no? Praticamente era successo che uno chef del posto, anche noto, sai, uno di quelli famosi online, si era messo davanti alla griglia e c'era rimasto per 6 giorni, stabilendo un record. Negli ultimi giorni invece hanno voluto fare un altro record, sempre per quanto riguarda il mondo della griglia, ma non per la durata, quindi non volevano superare i 6 giorni dello chef del Kenya, ma volevano superare le dimensioni, che vabbè non contano di solito, ma in questo caso contano di brutto. Quindi è successo che in Sudafrica si sono incaponiti di superare il record che era stato stabilito precedentemente nel 2023 in Giappone di 2220 persone che grigliavano contemporaneamente, e ce l'hanno fatta. Guarda, ve lo dico subito, io lo spoiler ve lo faccio, ce l'hanno fatta, hanno superato questo numero, sono arrivati a grigliare in 3000 persone distribuite intorno a 500 postazioni. C'era però una roba da dover rispettare, no? Per poter essere un Guinness World Record non bastava accendere tutti i barbecue, ma dovevano grigliare contemporaneamente tutte queste persone per almeno 5 minuti. Ce l'hanno fatta, poi non so che fine abbia fatto la carne, però insomma, festa grande, grande festa in tutto il Sudafrica. Io ve lo dico subito, se stasera qualcuno accende la griglia e fa una grigliata e non mi invita a cena, è un problema. M2O, Justin Timberlake. Your musica. It's all

splendida e lo è diventata ancora più bella, dato che anche oggi siamo qua a testimoniare la bellezza di questa favola, no? La favola degli Another, che in questo caso collaborano con la newyorkese Emily Warren. Silver Lines è il titolo del brano appena ascoltato. La prossima invece è una canzone del 2009, molto bella, che ha avuto una seconda giovinezza nel 2020 su TikTok, usata per tutti quei video motivazionali: il mio cambiamento fisico, My Journey, il mio percorso. La Rue, Bulletproof.

prendi l'aereo e vai in vacanza dall'altra parte del mondo, l'Italia è conosciuta sempre un po' per quelle cose, no? Roma, Venezia, pasta asciutta. Ma da qualche anno

0: da questa parte anche grazie a questo DJ che si chiama Anima.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Sì, quindi dicevamo domenica pomeriggio le 4 in punto. Tutto bene? Come state? Sono qua ancora per le prossime due ore. Adesso ripartiamo con l'M2 Hit, The Italian Remix.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit, The Italian Remix.

0: passano le settimane, passano i mesi, ma questa canzone è ancora bella. No, ovviamente, non dico che non lo fosse, però c'è questo retrogusto come il vino buono, capito? Migliora. È No Beginning, è il titolo. Joe è colui che canta, che suona, che fa tutto. Sì, è lo Stevie Harrington di Stranger Things, che magari molti non hanno visto. Io vi consiglio proprio spassionatamente di vederlo, perché io l'ho recuperato di recente, quindi faccio mea culpa, chiedo scusa a tutte quelle volte in cui ai tavoli a fare gli aperitivi e le cene. Ma l'avete visto Stranger Things? Non mi piace, non è vero, adesso l'ho visto e mi piace. Buon pomeriggio, ciao a tutti, sono Giorgio Razzi. Ma c'è qualcuno, il cos'è oggi, 4 d'ottobre, che fa il bagno nel mare? Questa è la cosa che mi preme, il bagno nel mare e ascoltare musica nuova come la prossima canzone.
1: M2 Hot

Ginger è questa, non male. La nuova di Maupi, Just a Little Bit More su M2O. Il 16:16. 342-654-3210. Come mi state riempiendo il cuore con questi messaggi di balneazione, di summer vibes, mai quanto oggi più che vive. Allora, per esempio, Francesca, spiaggia 100 di Riccione, super presente, bagno al mare e piada con i piedi nella sabbia. Mamma, guarda, non tanto per la piada, il piede nella sabbia, che poi dà un po' fastidio, ma ti riporta alla mente a quel periodo dove non devi lavorare, capito? Magari, magari.

0: se sono all'interno di una canzone di Peggy Gou, quella super cool. Di Peggy Gou che è arrivata a New York, d'altronde quelli fighi come lei vanno nella città che non dorme mai, New York City, ma in questo momento alle 4.22 della domenica pomeriggio a noi di andare a New York non ce ne frega niente, perché su M2O tante summer vibes al 342-654-3210, c'è Ostialido, c'è Catanzaro e c'è anche Livorno. Livorno, oh, state rispondendo tutti presenti a questa alzata di mano di summer vibes.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: We play every day.
10: Come on, come on.
9: All weekend hit.
10: Solo hit.
9: Nel weekend di

Odds, il nuovo album di Georgia Smith. Ma com'è elegante chiamarsi Georgia Smith? Dancing. E questa è la sua nuova canzone su M2O, alle 4:30, domenica pomeriggio, Time to Go Back. È il momento di tornare indietro per un M2O Old che ci riporta fino al 1996, anno in cui stavo leggendo Dennis Rodman. Ve lo ricordate? Il giocatore di basket che giocava a Chicago con Michael Jordan, ovviamente. Ecco, nel 96 pubblicò una autobiografia, che comunque era un personaggetto bello ruspante, e per promuoverla si sposò da solo al Rockefeller Center di New York. C'era motivo? No, ma d'altronde noi grandi facciamo queste cose qua. Torniamo indietro, usciva anche questa canzone, You're Not Alone.

0: Yes, 4,
1: 1, 2,
0: vabbè,
1: 3,
0: insomma, tutti 4. I numeri del mondo all'interno di questa canzone. C'è Pitbull su M2O e le Summer Vibes unite anche a New York. Saluti da Bessie e Bora, che sembrano due nomi d'arte, ma magari non lo sono.
2: M2O, la musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
7: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: il diritto di ballare, che rivendichiamo assolutamente, eh? Un quarto d'ora prima delle 5 del pomeriggio, domenica pomeriggio, giorni caldi per quanto riguarda il tema cinema, perché non si parla d'altro che del film del nuovo, quello cura degli Avengers, no? Che esce a dicembre, Doomsday, anche se tutti questi titoli a me sembra averli già sentiti, cioè Avengers Doomsday nel mio cervello è uscito 20 anni fa, vabbè, ma invece no, uscirà il 18 di dicembre, se ne parla tanto perché stanno già uscendo tutti i trailer, teaser, spoiler, tutte quelle parole in inglese che non fanno altro che alimentare la curiosità degli ossessionati, che ce n'è tanti, anche gli insospettabili. Poi vabbè, Robert Downey Jr. che fa Doctor Doom, ma il punto è un altro, il punto è che c'è un altro personaggio che potrebbe tornare presto e a sorpresa al cinema, peraltro con un film a lui dedicato, cosa che non è mai successa, ovvero Darth Vader. Per di più si sta parlando del fatto che potrebbe reinterpretarlo Hayden Christensen. Ve lo ricordate l'attore? Giovane attore ai tempi, 20 anni fa, che interpretava prima Anakin Skywalker, che poi nella storia diventa Darth Vader. Ecco, adesso quel giovane biondino ha 45 anni, è un uomo, e potrebbe tornare proprio in questo personaggio che, per chi adesso non avesse capito chi è, Darth Vader è quello che in Star Wars dice «Sono tuo padre». Ecco, è il padre di quello lì, no? Di Luke Skywalker? Chiedo scusa se ho sbagliato. Comunque, è stato intervistato l'attore e gli è stato chiesto: ma quindi sto film su Darth Vader lo farete o no? E lui ha dato la risposta classica: non posso né confermare né ribaltare, che è un modo gentile per dire sì, lo faremo, ma mi hanno fatto firmare 1000 foglie e non posso dire niente.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.
3: M2O.
2: M2O.

Hits del 2013 del duo tedesco Milky Chance Stolen Dance, ascoltato anche su M2O. Allora, la prossima invece ci riporta più nel presente, una canzone che arriva dalla Francia, perché lui arriva dalla Francia, in particolare da Parigi, tutto con la R-Mosh, altrimenti non è credibile. LB1 che riprende Show Me Love di Robin S del 93 e la fa diventare questa qua, I Need a Sign.

0: OMG, what's happening? Titolo della canzone appena ascoltata su M2O.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Non ci credo, siamo già arrivati alle 5 del pomeriggio. Tempo è volato, Vabbè, ci divertiamo. Buon pomeriggio, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire con tre brani non stop, la prima di Gwen Stefani.

0: Detta così sembra una mezza offesa, in realtà suona bene. Sexy bitch. David Guetta con Akon, canzone del 2009, canzone che la leggenda narra fosse stata scritta, composta, registrata, pubblicata tutta in una notte. Tempi record anche per il 2009. Comunque era l'ultima di Non Stop delle 5. Buon pomeriggio, un po' di messaggi, summer vibes. Buonasera Giorgio, sono sugli scogli a Monopoli. Sono appena uscito dall'acqua. Temperatura ottima sia in mare che fuori. Vincenzo, gioia e colle. Ma meglio di così ragazzi, ma meglio di così. 342-654-3210. Numero fondamentale anche perché più tardi giochiamo al Play With Us. Adesso una canzone nuova.
1: M2 Hot.

fa parte della categoria DJ che non sbagliano mai una canzone, tantomeno questa che è quella nuova. James Hype, Confession. M2 Hot, novità delle 5.

dovessero chiedere rinasci incarnandoti in un'altra persona, sicuramente sceglierei lui, Fisher, l'uomo più bello non solo in Australia ma in tutto il mondo, che fa anche delle belle canzoni come questa. Rain è il titolo del brano, suo brano, appena ascoltato su M2O, mentre questa è la nuova di Karol G, la mia canzone preferita.

0: Dolci, Baby Wow su M2O, domenica pomeriggio alle 5:20, tea time. Forse non è ancora il momento del tea time, però ci potrebbe stare. Sai di cos'è il momento? Di parlare di questa notte, perché torna il Dance With Us e facciamo un bel giro in Inghilterra per ascoltare il meglio della house music all'interno del Defected Radio Show, all'interno del Dance With Us. A luna, ascoltiamo uno spoiler.
1: Dance With Us.

0: assaggino niente male che ci siamo fatti. Da Pieniti in Vino, capito? Un assaggio di quello che ascolteremo questa notte a Luna su M2O nel Dance With Us, c'è il Defected Radio Show.
1: M2O. Dance With Us.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o

0: rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business. Muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: We are M2.
6: Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter.
7: We play every day.
8: For real, Madrid, Medellín, Pelotón, si que tenga que pedir.
7: All weekend hit.
9: Solo hit.
7: Nel weekend di.

Cyrus, soltanto Miley. Buzz Persuades è il titolo della sua canzone. Per quanto riguarda proprio Miley, leggevo che non fa un tour da 10 anni, ma il 16 e il 18 di ottobre sarà live a Los Angeles. Se siete in zona magari vi può interessare. Vi potrà interessare sapere anche che ancora dobbiamo giocare al Play With Us al 342-654-3210. Quando sarà il momento, un messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play With Us. Vi regalo la felpa, i calzini e tutti gli stickers della radio. Detto questo, torniamo indietro. Ho scelto un anno, è il 90.

0: tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama Uno.
0: Ma Uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
5: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Cioè, che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

0: quando arriveremo a dicembre 2026 lo capiremo. Ugel, Moving to the Sun su M2O, domenica pomeriggio. Allora, apriamo per un attimo anche la parentesi del mercato immobiliare, che questa settimana ha un protagonista d'eccezione, ovvero Michael B. Jordan, cioè un uomo che senza quella B si sarebbe chiamato Michael Jordan. Vabbè, questo è un altro discorso. Allora, Michael B. Jordan è quello, per intendersi, l'attore che ha vinto il premio Oscar come miglior attore protagonista per il film Sinners, I Peccatori, non so se l'avete visto, quello dei vampiri nel Far West. Comunque, al di là di questo, la notizia è che è in vendita la casa dove ha abitato fino a qualche anno fa, quindi adesso non ci abita più, però insomma è comunque prestigiosa come cosa. Ovviamente siamo a Hollywood, in particolare in una zona chiamata Celebrity Row, giusto per intendersi, cioè la strada delle celebrità, gente pesante, capito? Il vicinato che non passi inosservato. Dimensioni di 456 metri quadrati per poi soltanto 4 camere da letto e 5 bagni, ma perché all'interno ci sono tante più sorprese. Per esempio c'è una biblioteca, c'è un cinema, ovviamente lui essendo un attore non poteva non avere un cinema in casa, c'è una suite padronale con un camino, una terrazza e una dressing room, che la potevamo anche dire in italiano ma è più cool dirla in inglese. Però la cosa che mi sconvolge maggiormente all'interno di questa proprietà è che nel giardino c'è una sauna all'interno di una struttura cubica fatta di specchi, cioè sembra un'installazione futuristica, cosa che in realtà in parte anche è, ma all'interno c'è una sauna. Comunque, 14 milioni di dollari, questo è il prezzo per portarsi a casa la casa, che non sono pochi, però se pensi che all'interno ci ha abitato l'uomo più sexy del mondo nel 2025, alla fine vedrai che il prezzo non è così alto.
1: Più musica.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo qua, il gioco di M2O si chiama Play with us. Lo stavamo aspettando veramente tutti. Sì, veramente tutti. Al 342 654 3210 c'era molta impazienza perché in regalo ci sono delle cose molto belle. Ovvero la felpa di M2O, i calzini di M2O e tutti gli stickers di M2O che vanno a chi?
3: Play with us, Barbara da Roma.
2: Ma tanto brava, Barbara da Roma.
0: M2O.

l'ultima canzone in ordine cronologico, sia per quanto riguarda i Planet Funk, sia per quanto riguarda noi oggi su M2O. Vi lascio in ottima compagnia con il DJ Time. Ci sentiamo presto, state bene, arrivederci.

0: Hello everybody, buon weekend, buon pomeriggio per chi ascolta l'appuntamento del sabato dalle 2 alle 3 su M2O. Buon pomeriggio per chi sente la replica della domenica su M2O e buonasera per chi sente la replica il venerdì successivo su Radio DJ. Ciao, sono Albertino.
1: E su qua, insomma, siamo
0: ciao.
1: Sicuri.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ci ho riconosciuto, tu hai riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Sì.
0: Alba, on the mic. Sei Fargetta?
1: Presente.
0: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo per la prossima ora. Tu hai tempo?
1: Eccomi, sono a disposizione, sì.
0: Benissimo, sai di cosa si tratta, no?
1: Sì.
0: L'hai mai sentito il DJ Time?
1: Sì, da parecchi anni fa.
0: Mancano che da Mopenito. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time. Ma, come sempre, il focus, diciamo, il cuore del programma è la musica 90, qualcosa anche inizio 2000, quindi andiamo in archivio e l'abbiamo già fatto in verità. E abbiamo

0: DJ Tam.
1: Bob Marley, remix by Funkstar, 1999, ad aprire questa puntata del DJ Time, The Sun is Shining.

Negli anni 90 sono diverse le canzoni di Bob Marley che poi sono state remixate in chiave house. Questa era The Sun Is Shining. Abbiamo aperto così la puntata di questo weekend del DJ Time. DJ Time again. E per continuare, che colore è?

0: cioè non c'è una ragione per la quale gli autori hanno chiamato questo progetto disco blu, hanno intitolato questo progetto disco blu, cioè
1: sì,
0: qual
1: forse
0: è?
1: Perché il vinile era tutto blu.
0: Sì, il vinile era blu, la canzone si chiama disco blu e il gruppo si chiama disco blu, ma qual è il motivo per cui non c'è?
1: Non lo so.
0: 1999 e adesso dal 2002 Davey Boulevard, I Believe.

0: delle cose da sola senza DB Boulevard successivamente, giusto?
1: Giustissimo.
0: E quindi niente, saluto tutta la zona Veneto, diciamo, perché da lì arrivava quel progetto. Adesso andiamo in Francia con il nostro amico Bob Sinclair e la sua

0: Era I Feel For You di Bob Sinclair, una canzone di quanti anni fa? Una ventina? Di più, 26 anni fa, e che sta vivendo una seconda giovinezza perché, insomma, quest'estate è tornata molto in auge. A questo punto non ci rimane altro che contattare Giorgio Prezioso, che dovrebbe essere tornato dal Giappone.
1: Sì.
0: E dovrebbe essere collegato con noi in questo momento. Pronto, Gio?
2: Ci sto.
0: Mi chiedeva Mario Fargetta se ha imparato qualcosa della lingua giapponese.
2: Sì, arigato.
0: Arigato, lo sapevi già quando sei partito, quindi non hai imparato niente. Benissimo, nella puntata di oggi, sabato 3 ottobre, non può mancare il disco Prezioso. Che cosa ascolteremo questa settimana?
2: Allora, questa settimana ascoltiamo, sulla base di David Guetta e Beberexa, Sad Girls, Hathaway, Di Noro e Gigi D'Agostino. Di nuovo David Guetta e Beberexa con I'm Good, Johnny Human, Linas, per finire Madonna.
0: Confermi, Mario?
1: Sì, confermo, Alberto.
0: Ok, allora.

Era Hung Up di Madonna ed era una delle canzoni che il nostro caro Giorgio Prezioso ha inserito nel suo disco Prezioso. In che cosa consiste il disco Prezioso? C'è una base di un'unica canzone sulla quale Giorgio mette appunto diversi brani, diventa un enorme mashup. Oggi Bebe Rexha, David Guetta con Sad Girls e poi What Is Love di Hathaway, In My Mind di Noro, I'm Good, John Newman, Love Me Again, Lil Nas, Star Walking e appunto Madonna con Hung Up. Adesso tre canzoni nuove per continuare il DJ Time di questa settimana, puntata di sabato 3 ottobre. La prima

è la canzone che abbiamo appena sentito ed era l'ultima novità di questo weekend a chiudere la prima mezz'ora di questa puntata. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco ritorniamo con Coolio e la sua Gangsta Paradise. Subito dopo vi racconteremo una storia.

0: tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama Uno.
0: Ma Uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare

0: Fare una startup o decollare la serata? Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: My Movies presenta.
2: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
3: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Welcome to DJ Time.

Paradise su questa base che era in origine di Stevie Wonder. Era Coolio dal 1995, la stessa base che recentemente hanno usato Marra e Guè per la loro canzone nuova che si intitola Casino.

0: getta.
1: Esatto, proprio questa. Grazie Mario, 3 punti per Fargetta.
2: Grazie, ma sì, però adesso cosa racconti?
1: Vuoi sapere che storia racconto oggi?
2: Sì.
3: Oh yeah, check this out.
4: DJ time, story.
1: Oggi raccontiamo la storia di Crying at the Discotheque degli Alcazar. Uno dei gruppi musicali di maggior successo della storia della Svezia si forma a Stoccolma nel 1998. Inizialmente il gruppo è composto da Andreas Lundstedt, Tess Merkel e Annika Kjaergaard. 4 anni dopo, nel 2002, si unirà a loro anche Magnus Carlsson, allora fidanzato di Andreas. Durante la registrazione della canzone e del video di Crying at the Discotheque, gli Alcazar sono di fatto ancora in 3. Si basa sul sample di una delle canzoni più famose della storia, Spacer di Sheila and V. Devotion del 1979. Pubblicata nel 2000 come secondo singolo estratto dall'album d'esordio Casino, raggiunge il successo internazionale soltanto un anno più tardi. È il 2001, l'inizio di un periodo d'oro per gli Alcazar, che in soli 5 anni vendono oltre 10 milioni di dischi. Trascinati dal singolo Crying at the Discotheque e dal seguente Sexual Guarantee. La canzone entra in classifica in diverse parti del mondo, anche in Italia, dove conclude il 2001 al 14° posto dei dischi più venduti dell'anno, sfiorando il podio nel mese di giugno. Tra alti e bassi, reunion senza essersi mai sciolti ufficialmente, un terzo album comunque di successo in Svezia, dal 2005 in poi gli Alcazar si esibiscono sporadicamente durante alcuni eventi speciali. Nel 2008 pubblicano anche un nuovo singolo, We Keep On Rockin'. Che nonostante un discreto successo in patria, non riesce a ripetere l'exploit di Crying at the Discotheque. Ed eccola, Crying at the Discotheque, degli Alcazar, nel DJ Time.

0: You Wanna Get Down, You Spin Me Around, era Crying at the Discotheque. Abbiamo raccontato la storia di questo brano che appunto è stato prodotto sulla base di una canzone degli anni 70, Spacer, di Sheila & B. Devotion. Era l'anno 2000. Ma adesso torniamo al presente, perché anche in questa puntata di sabato 3 ottobre 2026 con noi c'è Molella e il suo Mega Mix.
1: Eccolo!
0: Eccolo! Mario!
2: Sì!
0: C'è Molella!
2: L'ho sentito, ha fischiato!
0: Ha fischiato, sì! Molella!
1: C'è eccolo!
0: C'è Mario!
1: Oh, Mario!
0: Mario!
2: Oh, tutto a posto!
0: Tutto a posto!
1: Tutto bene, tutto bene!
0: Allora, siamo pronti per ascoltare il Mega Mix di questa settimana nel DJ Time. Che cosa sentiremo questo weekend?
1: Allora, oggi partiamo con un classicone, Giù la testa, rifatto dai Doublehead. Poi Nalin and Kane con Beach Ball. I Love You Darling dei CYB. Super Mode con il rifacimento della canzone famosissima dei Bronski Beats, Tell Me Why, e poi Underfish, Universe of Love, e a chiudere Flor Filla del DJ Cerla, che salutiamo con Anthem Number 4.
0: Molto bene, pronti per il Mega Mix di DJ Molella.

Era il mega mix di Molella di questa settimana con Double Head, Nally Lane Kane, CYB, Supermode, Underfish e Florfilla. DJ Time Again. Ma la puntata del DJ Time di sabato 3 ottobre non finisce qui. Abbiamo ancora 4 canzoni senza interruzione. La prossima è del mio amico Mario Fargetta, detto anche Get Far, Shining Star.

0: Eh beh, di solito nel DJ Time mettiamo musica degli anni 90, inizio 2000, qui siamo un po' oltre, devo dire. Hai avuto delle raccomandazioni dall'ufficio musica di M2O Cernobbio?
1: Sì, perché sono andato a pranzo
0: con Miclini.
1: Con Miclini, sì.
0: Bella, devo dire, questa è stato un piacere risentirla. Shining Star, Get Far. Dal 1999, quindi 10 anni prima, Unconditional con Magic Fate.
2: This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you.
3: I said shut up!

0: Ecco qui sentite Dance anni 90 con questa melodia un po' medio orientale, no? Era un mix, però una produzione italiana. Unconditional nel DJ Time, che non finisce qui, ma continua con Billy Moore dall'anno 2000. Questa è Up and Down.
1: Up and Down.

È una hit del DJ Time del 2000, appunto fine anni 90, era Up and Down. Abbiamo un'ultima canzone, perché se non metto l'ultimo, voi non ve ne andate. Gala, Come Into My Life.

0: Into My Life è una delle hit di gala, non è famosa come Freed From Desire, però anche questa ha avuto un discreto successo ed era l'ultimo brano di questa settimana per il DJ Time. E finisce qui il DJ Time di sabato 3 ottobre. L'appuntamento radiofonico con la musica del DJ Time vi attende il prossimo weekend. Saremo qui il sabato alle 2 su M2O, la domenica alle 18 su M2O e poi in replica anche venerdì sera su Radio DJ, One Nation, One Station. E vi ricordo che la puntata la potete ascoltare anche in reload, quindi se volete scaricate le nostre app e lì troverete l'intera puntata, appunto, come se fosse una cassettina sempre pronta per voi. Per quanto riguarda invece DJ Time dal vivo,
1: Sì.
0: Vi faccio sapere.
1: No, non avevamo detto che lo facevamo a febbraio.
0: Al forum,
1: sì, sì.
0: Ti faccio sapere.
1: Vi faccio sapere. Vabbè.
0: Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana.
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
0: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre.

0: Dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, fabbrica del vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Airsmooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
10: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.

0: Snoop D-O-Double-G con Katy Perry.
1: Voi dite 2, 1, 2.

0: and gentlemen. A proposito di ladies and gentlemen, permettetemi di salutare tutte le ladies and gentlemen che ieri erano con noi a Taranto per il Red Bull 64 Bars Live. Anche quest'anno è stato epico, bellissimo. Grazie a tutta la gente di Taranto e dintorni che è venuta lì per il mega evento, che vi va, se vi va, di rivedere, rivivere o rivivere, è tutto spillolato, raccontato sui social di M2O e Radio DJ. Let's go.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: One, two.
3: Everything brand new.
4: I'm just a done and shit. Came up, nigga, no pity.

0: popolare, era anche una strombazzata, ok, di strada, che già girava da molti anni prima. C'è anche Luis Diaz, Baila en la Calle nel 1984. Comunque sono canzoni che in un modo e nell'altro rivivono sempre grazie ad artisti di questa generazione, la generazione di Shakira quando ha fatto uscire Hips Don't Lie, la generazione di French Montana con Max B che hanno fatto uscire da poco questa Done in My City.
1: 1 2 1 2
2: Yeah, I'm a duo.
3: Go down baby.
4: Everybody get up.

Mafia. Questa canzone ha una storia molto importante, è anche importante in maniera un po' casuale, perché è un bel pezzo, non è un pezzo incredibile al punto da vincere un premio Oscar. È stato infatti il primo premio Oscar che fu affibbiato.

0: On Valentine.
1: Yeah, Valentine, Erika Badu. Molto molto raffinato l'album di Erika Badu, di Alchemist, uscito da poco. Non è la prima volta che suoniamo qualche traccia da questo album, molto elegante, molto sottile, anche di sottofondo, uno di quegli album che ti colora l'ambiente. Se sei magari a casa, magari la tua casa non è particolarmente elegante, metti quest'album e lo diventa. Titolo Valentine.
2: 1-2-1-2, yeah. La storia del rap italiano.
3: M2O.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Cioè, che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Guarda il trailer su mymovies.it.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Proprio ieri parlavamo dei concerti italiani di quest'estate di The Weeknd per via di Playboi Carti. In questo momento The Weeknd è in Giappone e ha lanciato un trend che in Italia invece non aveva ancora frequentato, questo trend, cioè dedicare una canzone per ogni paese in cui va. Lo ha fatto a Tokyo, riprendendo una traccia che si chiama appunto Tokyo. Comunque la sua traccia si chiama Tokyo, ma che riprendeva un pezzo del 1995 che è stato la sigla di apertura di Neon Genesis Evangelion. Siamo nel mondo anime. È stato chiaramente bello, importante, un grande tributo al Giappone e a quanto pare lo farà anche altrove. In Italia ci siamo persi questa occasione.
1: It has come to our attention that a mysterious force is loose somewhere in outer space.
2: The mysteries of creation are there.
3: Up in the sky?
4: Up in the sky.
5: The moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure.

Spiritual, guerriero spirituale guru, gangster, ovviamente c'era anche DJ Premier e Inspect Deck. Pezzo del 1998 che chiaramente consacrò i gangster come una delle realtà più forti, credibili da un punto di vista di background musicale, perché c'era DJ Premier a occuparsi delle produzioni e poi irripetibili dal punto di vista dei testi, del rap, perché c'era Guru.

0: Tell me I am fly.
1: I know I'm super fly.
0: I know I'm super fly. È tutto molto poetico in questo pezzo di Gucci Mane, Kodak Black, ma la poesia ce la mise Bruno Mars. I know I'm super fly. Canzone che è anche un po' ribelle, cioè tu non puoi dirmi che non posso volare. Number one Bruno Mars è del 2018, Wake Up in the Sky.
2: 1, 2, 1, 2, yeah. La storia del rap italiano.
3: M2O.
4: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
5: Dance with us.
4: Questa notte
6: Glitterbox Radio Show. Defected Radio Show.
4: Solo su M2O.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia

0: Che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Patroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
4: M2O. Storia

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

girls, girls, girls, Beyoncé, around the world, girls. Ovviamente i più esperti di musica dance sanno che quella drop, che quel suono, che in generale questa base era Pondy Floor, Major Lazer, around the world, girls. Dal 2011, Beyoncé. Dal 2025 invece, Anxiety.

Nokia, Nokia, Nokia. Sean Pump Up Drake. Ha annunciato qualcosa di nuovo Drake. Il team di Drake deve essere abbastanza in burnout negli ultimi anni, perché produce tanto, è sempre in giro con i suoi tour mondiali, e poi produce, e poi fa il film, e poi produce, e poi è in giro. Don't stop yo, don't stop yo. Nokia, Drake. Jason Derulo invece ultimamente si è fermato un po'. Get Ugly.

0: time.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno questo tipo di risata. O comunque più in generale a chi ha una risata importante, beatamente egocentrica, cioè che la senti. Quelle persone che quando ridono le senti tanto ridere. Poi domani, anzi il prossimo weekend, un saluto a chi quando ride, ride in muto, no? Che risate che non si sentono. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa su M2A Girl Next Door. 1, 2, 1, 2.

giorno e ovviamente Guè, abbiamo parlato con lui anche di questo quando è venuto a trovarci in exclusive il nostro podcast. Anche Tokyo è stata nostra ospite. Tutte le puntate le puoi sentire, rivedere su YouTube o su Spotify, e presto fuori nuove puntate di exclusive. 1 2 1 2

yeah. Father, father, father. Travis Scott. Wow. Si sono riuniti per fare questa canzone qualche mese fa, dopo un paio d'anni di distanza. Travis Scott e Kanye, che oltre ad avere ovviamente un passato comune, insomma, per Travis Scott Kanye West è un po' un mentore, sono stati per un periodo anche cognati, per quando Kanye stava ancora con Kim Kardashian e Travis Scott con Kylie Jenner. Yeah. Mary J. Blige, what's up? C'è anche Method Man.

0: Riding in my socks.
1: You say Sari Rock.
0: Okay.
1: Running in front of cop.
0: Okay.
1: Shooting at the op.
0: Okay. Let's go.
1: You know what I'm saying?
0: Magnolia.
2: Yo, Pierre, you wanna come out
3: bitch
2: here?
3: Bitch, fuck that.
0: Una delle prime hit, forse la prima grande hit di Playboi Carti, di cui parlavamo proprio ieri qui in 1212, anno 2017.
4: 1212, la storia del rap italiano.
5: M2O. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: M2O.
11: Storia del rap alla radio italiana.

quel every day I spend my time drinking wine. Cioè ogni giorno passo il tempo a bere vino, a cercare di stare bene, ad aspettare un segno che mi faccia capire. Questo è un po' il senso del ritornello di questo pezzo, che poi è stato ripreso ormai 11 anni fa, nel 2015, da A$AP Rocky. M2O, old baby. Siamo nel 1995.

hit del 1995 che parlano ovviamente di rilassarsi in questo pezzo, diciamo così, ok? Citano anche i Cypress Hill. La prima strofa: sono quel tipo di persona che se ne accende un altro, tipo i Cypress Hill, ma quel se ne accende un altro, like another, che era anche un vecchio pezzo di Cypress Hill, quindi una citazione nella citazione. Si faceva del gran rap in quel periodo, siamo negli anni 90, 1995, The Lunits.

0: si sveglia la mattina.
1: Faglielo pesare, vai.
0: Batte il picciolì.
1: Capito? Se lo dicono i bambini, ci potete credere, è così. Vi svegliamo ogni giorno da lunedì al sabato, mai come in questa giornata, puntatona subito. Signora!
2: Buongiorno, Walter.
1: È vero?
2: Sto più contenta con mio marito.
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, da lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
13: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Basta un

volevo capire uno dei pezzi più belli di questo 2026. Ormai siamo già ad ottobre, oggi è il 4 di ottobre, siamo già in quella zona dell'anno in cui un'idea di quello che aveva da darci il 2026 ce la possiamo fare. E il 2026 aveva da darci anche un album molto bello, ben fatto, quello di Madame, Disincanto e altre tracce. Poi anche volevo capire assieme a Marrakesh, Madame su M2O. Hai già capito qual è questo pezzo? Siamo nel 96. Fugila, yeah, Fugees.

forse ieri, di Cardi B, che è stata qui a Milano per la Milan Fashion Week. Ho visto un po' di sfilate, ha anche mangiato tanta pizza, al punto che ha fatto una storia di Instagram. Qui ha detto: per un po' in America non mangerò pizza perché in Italia ho mangiato solo pizza. Vabbè, Cardi, vuoi mettere?

0: heavy dip on a hoe. I got way too much, I can't keep it on a low. I got way too much, I got way too much.
1: Yeah. M2A, baby.
2: 1-2-1-2. L'appuntamento con 1-2-1-2 è ogni weekend. Lo so che magari uno dice, vabbè, quando ci sei e ci siamo, ci sentiamo. Però so anche di gente che l'appuntamento sul calendar lo mette, attiva la campanella, la notifica, ok? Ti arriva poi. Anche Tyler, The Creator, è stato a Milano per la Fashion Week alla sfilata di Bottega Veneta. Rap e moda da sempre. Insieme, uniti, ne abbiamo più volte parlato. Oh, dobbiamo salutarci. Appuntamento al prossimo weekend. Quando? L'ho detto prima.
3: 1-2-1-2, yeah. La storia del rap italiano.
1: M2O.
4: In FM Lab su M2O.it.
5: Anche noi dobbiamo salutarci, ma perché io sono appena arrivata. Alle 9 e un minuto. La diretta extra. E allora dose extra di musica. Ciao, sono Marlene, Trenon Stop.

0: Panzer Flower. We are beautiful. Sono le 9:09 domenica
1: ciao
0: sera.
1: Marlene, ciao. Buonasera, ben arrivata.
0: Ma grazie, sentite cosa vi

0: Siete inventati?
1: Questo è un promemoria.
0: Ah sì?
1: C'è Marlene.
2: Capisci Marlene, però è da correggere, qui sta Alexa.
0: Alexa, non va bene così, Marlene, ancora con...

canzone di H. Allora, io l'ho buttata lì, confessioni della domenica sera. La prima che è arrivata subito, Pam, fuochi d'artificio. Allora, facciamo una cosa, metto su due canzoni e poi ve la faccio sentire, perché questo ragazzo va aiutato. Stefano, stai lì, eh.

0: Ajax. Yeah. Ok, allora da confession di James Hype siamo arrivati alla confessione del nostro ascoltatore.
1: Sono mezzo innamorato, dell'amoroso, del mio amico.
0: Aia.
1: Cosa posso fare, Marlene? Cosa posso fare? Cosa posso fare? Aiutami,
0: aiutami.
1: Thanks so much. Buona serata.
0: Allora, buon se lavoro. Qualcuno ha un consiglio per lui, diamoglielo. Io ci penso un attimo.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

0: canzone di Georgia Smith, si chiama Dancing. La domenica sera, le confessioni della domenica sera. Allora, un amico, io non ripeto il tuo nome perché non si sa mai, ha detto: aiuto, sono innamorato, ha usato questa parola, della fidanzata del mio amico. Ok, ho chiesto consiglio a voi ascoltatori, sono arrivati punti di vista tanti maschili, sentiamo qualche consiglio. Il primo, sono entrambi abbastanza netti, vai.
1: Ciao, e donne ed amici, uomini, ecco. Ma che stiamo a scherzare? Fatti presentare l'amica dell'amico.
0: Quello lì, un'altra, toglitela dalla testa, questo dice. Invece Andrea, David, scusami.
2: Lo consiglio, non è più tuo amico.
0: Aia.
2: Ormai lo odi.
0: No.
2: Perché sei innamorato della sua amorosa. Fattene una ragione e poi fai le tue scelte.
0: Mamma,
2: ciao.
0: Che scelta difficilissima. Allora, però, amico, le scelte sono quelle lì, eh? O lasci proprio perdere, o se sei veramente innamorato,

Un bel M2 Old dal 1996. Anche i Jamiroquai ti vengono incontro. Cosmic Girl. Allora, sei una ragazza cosmica, e tu sei veramente innamorato, caro amico. E niente, butta un'amicizia all'aria. Ma non te l'ho suggerito io, eh.

0: Six Far East Movement. Allora, continua l'avventura del nostro amico innamorato della fidanzata del suo amico. Ha risposto, ha ringraziato tutti noi dicendo raga, fosse facile. Però ci ha aggiunto un dettaglio piccantello, ovvero che dovevano andare al ristorante. Sono un gruppo di sportivi, praticano tutti lo stesso sport e...
1: Lei ha esordito dicendo appunto vengo io da sola. E io ho detto ma scusa, come da sola? Con me? E fa sì, ma no figa, se il tuo fidanzato vai con lui.
0: No. Qua c'è un altro dettaglio, che anche lei ha dato qualche segnale forse. Però lui giustamente chiude dicendo magari questa cosa non si risolve in niente, ma è molto difficile sia per me che per lei. Però è molto bello sentirti ragionare così.

0: musica. M2O.
1: DJ Time. Check out the sound of DJ Time.
2: In the mix.
3: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: My Movies presenta.
5: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
4: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
6: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
4: Con una inarrestabile Adria Arjona.
7: Dove vai?
8: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
4: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

australiano Troy Sivan, si chiama Party ed è anche un suo personalissimo omaggio alla figura e alla canzone e alla musica di Madonna. Com'è bello lasciarsi trasportare dalla musica, è quello che abbiamo fatto un po' noi questa sera. Siamo partiti con la canzone di James Hype, Confession, e da lì ho pensato, ma magari c'è qualcuno che la domenica sera ha voglia di fare una confessione alla radio, che è una cosa che forse si fa un po' poco, no? E soprattutto qua, perché qua la nostra regola è tanta musica e poche chiacchiere, ma quelle poche chiacchiere fatte con voi sono bastate per tirar fuori un argomentone, che è quello dell'innamorarsi della persona, dico sbagliata, ma boh, della persona della quale non dovresti innamorarti, ovvero nel caso di questo ragazzo, la fidanzata del suo amico. Abbiamo portato avanti un pochino questo tema, questo discorso, perché la notte alla fine porta alle riflessioni. A me piace sempre immaginarvi in macchina, magari con i vostri pensieri, con quella voglia di non tornare ancora a casa, perché girarsi le città di notte è sempre stato molto bello, al di là dell'ema, le città sono pericolose, però è sempre stato molto bello. Quando vivevo a Roma era un'abitudine, avevo troppi pensieri, pigliavo lo scooter e me la giravo. Quando passi davanti al Colosseo di notte, ciao, cioè ti passa tutto, ti vengono le illuminazioni. Quindi per tutti quelli che non vogliono tornare a casa ancora, vi ricordo che combinazione la canzone Don't Wanna Go Home dei Medusa è anche la canzone che vi fa vincere i nostri gadgets, e quindi se volete provare a vincere in questa domenica sera così strana, così sentimentale, diciamo così, 342 6543 210 quando sentite i Medusa.

0: felpa, socks and stickers. Questi sono i gadgets della domenica sera, quelli che sto per regalare a qualcuno di voi che, come avevo immaginato, è in macchina, di ritorno o di andata da un luogo verso un altro. Sei tu il vincitore.
1: Play with us, Gianluca, in viaggio da Milano a Faenza.
0: E allora Gianluca, buon viaggio e te lo fai con questa buona notizia. Hai vinto tu. Ti chiamiamo noi, non devi fare nulla.

0: digitale terrestre.
1: Sono le 10 della domenica sera. Ciao, sono Marlene. La diretta extra a sorpresa. Ah, c'è anche un M2 Hit.
0: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: M2 Hit The Italian Remix. Ciao, sei su M2O, io sono Marlene e adesso c'è Kygo. Take Me Back, si chiama così.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.

0: Calvin Harris. Se ci chiedi se siamo ready for the weekend, ce lo dovevi chiedere giovedì. Domenica sera io vi chiedo se siete pronti per iniziare una nuova settimana. No, anzi, non pensiamoci, ci sono ancora un paio d'ore del weekend da goderci di questa domenica sera insieme. La domenica extra, la grande rotazione, come la chiamiamo. Ogni tanto sentite me, ogni tanto sentite Clau e se ogni tanto sentite Andrea Mattei. Con me ci risentiamo però domani a mezzogiorno. Canzone nuova.
1: M2 Hot.

si chiama JJ Tribute, la personale reinterpretazione di questo pezzo da parte di Laidback Luke. M2 Hot, la novità delle 10:10 domenica sera. M2O, più musica.

Free Your Mind. I Prospa con Clooney e subito Sidigno Ndoka. Rap das Armas M2O.

0: Just a Little Bit More. Si chiama così la canzone di Mau P, che so vi entusiasma parecchio di solito. La domenica sera anche, perché vi dà quella dose di carica che magari manca a quest'ora. Sono le 10:23, 342-6543-210, questo è il nostro numero. Purtroppo il Play With Us è già andato, ma potete usarlo per dire quello che volete.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Tra che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

Swedish House Mafia, Like Lee, Happiness is so sad. Sono le 10.30 di questa domenica sera, stiamo per andare indietro nel tempo, quindi magari a qualcuno di voi scatterà un ricordo bellissimo del 1994, perché è proprio quello l'anno in cui sto per portarvi. Intanto vi ringrazio dei bellissimi messaggi che mi mandate, come quello di Vale dalla provincia di Torino. Vedi, io vi immagino sempre in macchina, ma magari state facendo altro, siete a casa con la radio accesa. Che sogno! Gianluca, non ti preoccupare che per il Play With Us ti scriveranno un bel messaggio. Stai sereno. Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

0: Andrea Tree Time. Allora, è vero, è verissimo, ascoltarvi e sentire le vostre voci adesso di sera, mentre di solito le sento di giorno, è molto strano. Capitano Pecchi.
1: Oh, ciao Marlene.
0: Ma buongiorno, anzi buonasera.
1: Invece sono io che ti ascolto in macchina e non dalla barca.
0: Stranissimo.
1: Perché sono uscito adesso da una cena. Che forte sentirti a quest'ora.
0: Allora, il capitano Pecchi di solito ci aggiorna sul meteo dalla sua barca. In effetti non ti immagino proprio seduto in macchina. Torna in mare, su!

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica

Ralph e Leumas ci ricordano che tutti abbiamo il diritto di ballare, e così come abbiamo il diritto di ballare, voi avete il diritto anche di chiederci una canzone, come ha fatto Claudio dalla provincia di Udine, chiedendomi peraltro un pezzo di Oliver Tree, una richiesta molto bella, molto delicata da fare anche, ma purtroppo non possiamo soddisfare la tua richiesta. Posso però offrirti in cambio altre 5 canzoni che metto su io, e poi ti consiglio di rimanere qua visto che inizia la replica di Dance Revolution per scoprire magari un po' di musica nuova insieme a Alba e Shorty. Detto ciò, prima di salutarci, fatemi salutare tutti i Francesco all'ascolto e le Francesche all'ascolto, visto che oggi è San Francesco, ok? E quel giorno lì bisogna festeggiare, e di conseguenza, essendo il giorno di San Francesco, è anche la giornata mondiale degli animali, e scopro solo quest'anno di questa tradizione pazzesca che fanno a New York, alla cattedrale di St. John the Divine, dove accolgono una processione dentro la navata della cattedrale di persone con i loro animali da compagnia. Ma essendo a New York, per animali da compagnia si intende tutto, e in quella navata durante la processione e la benedizione degli animali si vede di tutto. Ci sono tantissimi video che girano in questi giorni su Instagram, su TikTok, di persone che arrivano, chi con un pitone, chi con un dromedario, chi con una capretta, cioè quando arriva qualcuno con un cane, bah vabbè, arrivano veramente con delle aquile, c'è di tutto, ed è davvero, sembra una sorta di arca di Noè dentro questa navata, dentro la chiesa, è molto bello. Quindi va bene, auguri a tutti Francesco, auguri a tutti gli amanti degli animali a questo punto, e noi sentiamo Madonna, Dance Eteria su M2O.

Getting Over You, David Guetta, LMFAO. Queste sono le ultime di questa serata insieme. Another, Emily Warren. Più musica, si chiama Silver Lines.

Trans, la canzone di Quavo, l'ultima. Allora ci salutiamo così, vi auguro una buona notte, non andate via perché adesso inizia Dance Revolution. Grazie per essere stati qua, ci sentiamo domani a mezzogiorno, ciao da Marlena.

tutti i venerdì dalle 11 a mezzanotte su M2O con Albertino al microfono, Alba Odomai che Shorty in regia. C'è Dance Revolution, un'ora insieme a un sacco di musica nuova, tante novità di musica elettronica, e anche questo weekend abbiamo cercato e trovato tantissime canzoni nuove. Per esempio, per aprire, un brano che è un po' la hit del momento, si chiama Stay di Bipolar Sunshine, poi Afshin Nomadi e Le Twins con Beso, Trace Disla con Flashing Lights. Sono le prime tre novità della puntata di venerdì 2 ottobre, che poi potrete ascoltare in replica domenica alla stessa ora, cioè 11 mezzanotte su M2O.

Michael.

0: era Miami Vice di Mark Knight, DJ Pippi e James Hur a chiudere la prima mezz'ora di Dance Revolution di questa settimana su M2O. Abbiamo una seconda parte da sentire tutti insieme, arriverà tra pochissimo, state con noi.
1: Dance Revolution.
2: My Movies presenta
3: quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
6: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

con Dance Revolution, siete su M2O, venerdì sera 11:30, domenica in replica, oppure se scaricate l'app o andate sul sito ufficiale di M2O troverete la puntata in reload e anche la playlist aggiornata con Albertino al microfono, Shorty regia. Per continuare c'è Josh Gigante, Prana Flow, True Motion con Secrets, poi Bedouin con Salam e ancora Matt Joe con We Want It.

0: Era We Wanted di Matt Joe, Florian Cruz, Isis Salam, la canzone, la traccia che abbiamo appena sentito e che abbiamo ascoltato per la prima volta questo weekend a Dance Revolution. Jeremy Sydenham e Dennis Ferrer con Night Fly to Oslo. Per continuare, Camel Fat, Landlords, Nightmare e ancora Martin Trevi, Believe It.
1: Are we ready to party? I said, are we ready to party? Get on this dance floor, move with me. Alright, revolution to get you high. Y'all ready?

0: era Sweet Disposition, Tempo Trap Remix by Sony Noto a chiudere questa puntata di Dance Revolution. Grazie a tutti, grazie a Shorty per la regia e noi vi aspettiamo il prossimo weekend dalle 11 a mezzanotte qui su M2O venerdì e domenica sera. Adesso c'è un'altra ora di Dance Revolution totalmente mixata, poi alla 1 Medusa, DJ set esclusivo per M2O, alle 2 Jamie Jones e alle 3 Circo Loco. Per gli amici della domenica invece arriva Glitterbox e subito dopo Defected. Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana per Dance Revolution.
1: Ciao!
2: Dance Revolution.
3: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on M2AO. Dance with us. Dance with us.
4: This is Dance with Us.
3: This is Dance with Us.
4: Please welcome
3: to

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Amenduio, the best club in the world.
2: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M2A.

0: You were listening to Dance With Us with Glitterbox Radio Show. Stay tuned. Next artist performing, Defected Radio Show. Stay with us.
1: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MADUAO. Dance with us. Dance with us.
4: This is Dance With Us.
3: This is Dance With Us.
4: Please welcome
3: to Defected Radio.